0: Perché ti insegui una voce?
1: Perché ti
0: insegui? Will come available to only, is there anything pending?
1: That's negative. Negro service.